your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

0: in traffic? We've got you covered con la numero uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano.
1: Hey,

0: Tejano 1600, Tucson's numero uno for Tejano.
1: More Tejano, it's back to back on your numero uno for Tejano. It's Jay-Z on the radio, live from Riviera, Maya, Mexico. Contigo disfrutando.